0: You're listening to the station with the best mix of music.
1: Oui, Marie. Oh, Marie. Quando sono già verso di te.

Ma che stai a fare, sì? Ma tu sei imbriacato, mo? Ehi, coccia addosso!

Ma che stai a fare, Zizi? Ma tu sei imbriacato, mo. Ehi, coccia addosso. E beh...